pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:02. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

la tua giornata. Inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6:01. Radio
2: Sky. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Datore GESCO da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. GESCO, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
0: GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo GESCO?
1: GESCO è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare GESCO?
1: Puoi chiamare GESCO allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da GESCO! È l'occasione che cercavo!
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.
3: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: tu l'accendi. Lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Dipendesse da me.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e 5 minuti.
3: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.
4: You're having a good time. Is there any ladies out there that-

Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab.

Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Le notizie dalla Salento, ben trovati. Incendi boschivi, 26 interventi al giorno da maggio, oltre 12.500 ettari fumo. Il resoconto della campagna AIB 2026 e la fotografia impietosa di una terra dannata. La superficie interessata dei roghi è aumentata del 90% rispetto a quanto registrato nella fase di attività più intensa del 2025. La vita donata dopo la tragedia. L'amore di Rebecca restituisce speranza a 5 persone dopo la morte della 24enne leccese investita a Napoli. Completata la donazione di cuore, fegato, reni, corne a pazienti che attendevano un trapianto. Lunedì disposta l'autopsia, poi la procura campana potrà riconsegnare la salma ai familiari per il rientro nel Salento e la celebrazione dei funerali. Ferramenta a fuoco e fumo nel centro abitato, strada chiusa per la messa in sicurezza. Paura a Melissano, dove in via Casarano sono divampate le fiamme all'interno dell'esercizio. Operazioni di spegnimento in corso, rese complicate dalla presenza di materiale ferroso e altamente infiammabile nel negozio. Emma Bonino, nel ricordo di Poli Bortone, con lei su condizione carceraria e quota. La sindaca di Lecce ricorda il rapporto costruito negli anni dell'attività parlamentare tra differenze profonde e battaglie condivise, una pagina importante della politica italiana. Farmacia comunale, poco personale, orario limitato, scelta temporanea, la struttura non chiude. L'amministrazione comunale di Taviano ha chiarito la natura del provvedimento che dispone la chiusura per 2 mattine a settimana nei prossimi 2 mesi della rivendita di via Bellini. Problematiche contingenti, stiamo lavorando per reclutare nuovi farmacisti. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: 50 anni di grandi successi. Raccontati da Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi. Trasmesse da Benny.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8:01.
2: Radio Skyline. Radio Skyline. I grandi successi.

la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti.

Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: La notizia dalla Puglia, ben trovati. Incidente mortale sulla provinciale Conversano-Rutigliano, scontro tra auto e moto, muore un uomo, la vittima era un ex operatore ecologico di Conversano. La moto si è scontrata con un Renault Clio all'altezza del bivio per Mola di Bari. Squinzano, risse in piazza a colpi di coltello dopo i funerali di Lorella Isceri, coinvolti ragazzi tra i 15 e i 17 anni, feriti lievemente anche alcuni dipendenti di una gastronomia. Indagano i carabinieri, il sindaco, aiutateci a individuare i responsabili. Rogo in zona boschiva nel Foggiano, fiamme alimentate dal vento, le operazioni sono seguite anche dal sindaco Raffaele Sciscio. Gargano, arrestato volontario della protezione civile, ripreso mentre appicca il fuoco, è accusato di 8 roghi dolosi a Peschice e Vieste. Il 35enne di Vieste, operatore ecologico, è stato sospeso dall'associazione Pegaso Vieste. L'attività investigativa condotta dai carabinieri dei nuclei parco sotto il coordinamento del reparto parco di Monte Sant'Angelo. Tragedia a Montalbano nel Materano, spara per allontanare i cinghiali ma colpisce il fratello Vincenzo Dorsi, muore in ospedale. Era stato ferito accidentalmente mentre insieme al fratello cercava di allontanare alcuni cinghiali da un terreno. Indagano i carabinieri di Policoro. Taranto, 22enne accoltellato all'alba in via d'Aquino e caccia al branco. Il giovane è stato aggredito da un gruppo di 4-5 ragazzi mentre era con la fidanzata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano delicate. Indagini da parte della polizia. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190. Hai voglia di una serie?

0: Sei a Colle Passo. Lacant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lacant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 in punto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Bueno.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

E così, passo dopo passo, step by step, siamo arrivati già al 14 settembre. Ma come vola il tempo! Fra una settimana diremo addio a questa estate del 2026. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Si inizia lunedì mattina, lo so, giornata critica per chi ritorna al lavoro. Anche se comunque questo fine settimana, insomma, non è che sia stato proprio dei migliori, insomma, no? O perlomeno per chi ama il mare, il sole, insomma, i 40 gradi, si è vissuto questo fine settimana, devo dire la verità, si è respirato un po' d'aria più fresca, vero? Con meno mare, ma tutto sommato ci voleva dopo la calura di queste settimane. Buongiorno a tutti, eccoci qua con il Gran Mattino. Riparte il nostro cammino musicale di due ore, come sempre, qui da Radio Skylab in FM 98.6, 99.2. Un saluto a tutte le amiche e tutti gli amici, che sono tanti, tantissimi, che ascoltano Radio Skylab. E insomma, stiamo insieme, come sempre. Questo è un appuntamento di musica a richiesta, quindi il nostro numero, che ormai dovreste conoscere a memoria, ma magari per qualche ritardatario adesso ripeto, è il 329 59 70 255. Oggi apriamo la trasmissione con una canzone degli anni 70, fine anni 70, ripresa in maniera eccezionale negli anni 90 da un cantante, da un mio amico, che si chiama W. William, il mio amico William Lorraine, con Please Don't Go.

una canzone che in origine nasce con Casey and the Sunshine Band, una canzone degli anni 70, come dicevo, un grande classico di quegli anni, Please Don't Go, una canzone lenta, una ballad strepitosa, bellissima, ripresa da William, dall'amico William Noreen. Io insomma, ho vissuto una bellissima serata insieme a lui. È stato difficile riuscire a portarlo qui nel Salento, perché lui gira il mondo con le sue canzoni, che sono una più bella dell'altra, poi ovviamente porta in giro gli anni 90, figuriamoci, insomma, un grande grande successo. Eppure quella serata me la ricordo benissimo, perché insomma è stata bella bella bella, dai, va bene, fa parte ormai dei ricordi del nostro passato. Allora, Please Don't Go, per piacere non andare via. Ma dove vado io? Si sono appena arrivato, non è possibile. Sapete cosa faccio invece? Vi carico tutti e vi porto sulla mia 50 special.

per comprare la Vespa, neanche la Vespa, neanche il cinquantino, neanche la 50 Special, insomma, era un miraggio per i ragazzi di quegli anni. Allora i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, cosa facevano? Se ne andavano in bicicletta. Eh sì, la bicicletta, altro sogno di noi ragazzi di quel periodo. Allora, ma vi rendete conto? Ogni tanto io, sai, me ne vado un po' anche con i pensieri, come fate voi, Vi rendete conto che alcune canzoni sono così belle che fanno rivivere proprio il nostro passato, insomma i tempi, e anche, perché no, gli errori che abbiamo commesso nel nostro passato, che tutti quanti sicuramente abbiamo fatto. Ognuno di noi avrà pensato, insomma, se avessi preso quella strada anziché quell'altra, chissà che cosa mi sarebbe successo nella vita, eccetera eccetera, qualche rimpianto, ma poi alla fine la vita doveva essere questa e la nostra bicicletta ci ha portato fino a qui, la nostra bicicletta. Eh sì, quando si andava in bicicletta, passeggiare in bicicletta, ce la racconta lui, ce la racconta bene lui la bicicletta, Riccardo Cocciante.

si gode il piacere di vivere questo momento, di passeggiare insieme in bicicletta. Ma quanto è bella! Pensate quant'erano veramente semplici ma potenti i testi delle canzoni degli anni Ottanta, vero? Questa canzone di Riccardo Cocciante che racconta questa tranquilla gita in bicicletta accanto alla persona che si ama durante un giorno di festa. Grande, grande Riccardo Cocciante qui al Gran Mattino.

sì, il sentimento che regnava sovrano nelle canzoni degli anni Ottanta. Si passeggiava in bicicletta e magari occhi negli occhi ci si diceva: ma quanto ti amo! E magari si cantava anche, si canticchiava una canzone come questa. Vediamo quanti di voi se la ricordano, eh?

Siamo nel nel 2026, insomma, qui eravamo nel 1984 e ascoltare, insomma, canzoni come queste è come fare un tuffo nel bel passato dell'età, insomma, molti di voi magari avranno ricordato i 18 anni anche con i Collage che cantavano Quanto ti amo, 1984. Insomma, questa è la nostra vita, care amiche e cari amici. Eh sì, la nostra vita, la nostra esistenza che è fatta di momenti nello spazio, un punto nel tempo. Sto prendendo un attimo spunto dalla prossima canzone, per dirvi questo, perché in effetti il nostro è un battito di cuore, un battito perpetuo, come si suol dire, ma che comunque passa, come passa tutto nella vita, in questo spazio-tempo che abbiamo di vita su questa terra. E allora Francesco Gabbani ce lo racconta bene questo spazio-tempo in questa sua canzone.

0: grande, grande Zio Tempo. Allora, che dire, la nostra vita è fatta di momenti, decisamente, lo ha descritto bene in questa sua canzone il bravissimo Gabbani. Di momenti magici ogni tanto noi li viviamo, questi momenti magici accadono. Allora, accadono a me per esempio quando incontro qualcuno dei miei amici ascoltatori che non conosco, tutto un tratto si presenta e dice: ma tu sei Piero? Dico: sì, sono io. Ma io sono... lì nasce questa scintilla, questa cosa bellissima dove la radio, dove non ci si conosce, in qualche maniera diventa famiglia, diventa veramente qualcosa di tuo, di conosciuto. Dici: ma fai questa conoscenza bellissima. A me accade diverse volte, devo dire, sovente, mi fa piacere, ma veramente è un piacere straordinario. Esci per fare magari un giro, una passeggiata, eccetera, e ti ritrovi ad avere un altro amico accanto a te che non conoscevi, ma che in quel momento ti diventa famiglia. Bellissimo. È successo anche sabato sera, dovete sapere, è successo anche tante altre volte, devo dire, ma sabato sera ho incontrato un amico che ascolta il Gran Mattino, che si chiama Giuliano. Mi ha incontrato in una località qui del nostro territorio, eravamo a Corigliano, e mi ha fatto veramente piacere. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato della trasmissione, di tutto quello che, insomma, perlomeno di quel poco che potevamo parlare del Gran Mattino. Allora, io a Giuliano, e con lui anche a tutti gli amici che incontro ogni tanto per strada, vorrei regalare una canzone live che so che comunque, insomma,
1: a dicembre del 1988,
0: sentite.
1: Il Time, una celebre rivista americana, decide di nominare persona dell'anno la Terra in pericolo d'estinzione. Per la prima volta nella storia, in copertina non andò una persona. In quel periodo c'era stata un'escalation di problemi ambientali e sociali di varia natura, come guerre, inquinamento atmosferico e deforestazione. Scosso da quelle notizie, Michael Jackson scrisse un inno alla Terra, Earth Song, che oggi, a 35 anni di distanza, purtroppo suona più attuale che mai. E io voglio salutarvi lasciando sotto l'albero questo messaggio d'amore per il nostro meraviglioso pianeta. Ma non lo farò da sola, lo farò insieme a tutti voi.
0: E anche a tutti voi a casa, eh?
1: La riconoscerete, canteremo tutti insieme.
0: Allora, chi parla è Elisa, sta citando una canzone di Michael Jackson fantastica dedicata al nostro pianeta, alla Terra.

bellissima, bellissima, da ascoltare per intero, anche perché fra poco arriverà anche la voce di un'altra nostra amatissima cantante che è Giorgia, eh? Sentitela insieme a me. Un saluto a Giuliano, Heart Song.

questo nostro martoriato pianeta, una canzone fantastica del grande Michael Jackson, cantata divinamente da Elisa con Giorgia.

Saluto gli amici che sono sul rullo di TikTok, che sono tanti, mi stanno lasciando tanti, tanti saluti. Io sono felice di avervi con me. Saluto il mio amico Raffaele. Ciao amico mio, mi scrive, bentornato con il tuo programma. Buongiorno a tutti, ciao Raffaele. Buongiorno, buon lavoro a te. Sempre che tu oggi, lunedì mattina, stia già al lavoro, chissà, ma credo di sì. Poi Ringhio, ciao, buona giornata anche a te. E poi ancora Kate, e poi nonna Irma, insomma, abbiamo tante amiche e tanti amici che si stanno facendo proprio su TikTok. E poi fra poco invece andremo a salutare ancora le amiche e gli amici di Radio Skylab che stanno lasciando i messaggi al 329-59-70-255. Questo è il Gran Mattino, io sono Piero Marcianò, vi tengo compagnia da Radio Skylab fino alle 12, fino a mezzogiorno, con

0: giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino
0: presenta il DJ 80 e il

0: Radio Skylab. Più la sento e più mi piace.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellari.

0: Pizzotto, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: Riccardo Fogli con una sua vecchia canzone, Io ti porto via. Abbiamo accontentato un'altra delle nostre amiche qui del Gran Mattino. Tra poco preparatevi, invece, perché sta per arrivare qui sul palcoscenico del Gran Mattino Achille Lauro, con una delle sue canzoni più amate, una canzone conosciutissima perché ha partecipato al Festival di Sanremo, ma ne parleremo fra poco, perché adesso ho assolutamente bisogno di sentire le vostre voci. E allora, buongiorno Lucia.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia, un saluto a tutti quanti e buon inizio settimana. Allora, oggi vorrei cominciare con una canzone di Antonello Venditti, Alta Marea, e la dedico a tutti quanti, compreso te che piace tantissimo. Rinnovo i saluti, ciao ciao e baci baci, ciao.
0: Grazie. Baci, sempre. Lo sai che mi piace tantissimo, birbanti che non siete altro. Ormai conoscete anche i miei gusti, dopo tanto tempo qui dietro questo microfono a raccontarvi le canzoni, ormai mi conoscete bene. Va bene Lucia, fra poco ti accontenterò. Adesso voglio salutare anche un'altra cara amica, che è Maria Grazia, che è di Carmiano. Maria Grazia, ho avuto anche con lei la bellissima emozione di un incontro un anno fa, dopo 40 anni mi ha raccontato che ascolta le mie trasmissioni alla radio. Finalmente c'è stato questo momento, ci siamo incontrati proprio in una serata dedicata agli anni 80 ed è stato fantastico anche questo momento. Maria Grazia che mi scrive: ciao Piero, bellissimo risentirti, grazie. Non c'è stato l'evento anni 80 quest'anno, quindi non c'è stata la possibilità, insomma, di poter rivedere l'emozione di quegli anni. Una canzone però vorrei chiederti, dei Pooh, una canzone intitolata Anni senza fiato. Un forte abbraccio, grazie, buona giornata anche a te. Allora, vi dicevo, Achille Lauro che con questa canzone ha aperto il cuore anche dei sessantenni, devo dire.

che miscela esplosiva in questa canzone, in questo testo. Perché Antonello Venditti, avete sentito, no? Canta quanto ti voglio, quanto ti voglio. E poi c'è la paura, no? C'è la paura della perdita. E allora dice: sei l'immensa paura che tu non sia mia. Perché c'è sempre nelle sue canzoni questa vulnerabilità, purtroppo, di poter restare soli, no? Quantunque l'amore sia grande, incredibilmente grande. Antonello Venditti, richiesto dalla nostra Lucia, bellissima canzone, grazie Lucia per avercela proposta. E adesso ci spostiamo. Da Neviano andiamo a Carmiano, dove andiamo a trovare un'altra delle nostre amiche ascoltatrici, che, come dicevo prima, è Maria Grazia.

Befano, Red, Dodi e Roby, insomma, che si alternano nella voce in questa canzone che si intitola Anni senza fiato e ci riporta veramente ad un periodo della vita in cui si viveva con semplicità, no? Con poco, con pochissimo, quando il rispetto tra la gente era decisamente più diffuso, insomma, quando si contava sull'amicizia, oggi invece è un valore che non esiste quasi più, e soprattutto sull'amore. Questa era Anni senza fiato ed erano i Pooh.

Che stupida sfortuna, quella di incontrare questo ragazzo sulla nostra strada, ci hanno proprio fatto tribolare, insomma, per ritrovare un ragazzo ai giorni nostri che, insomma, ci facesse innamorare delle sue canzoni. È stata veramente una stupida sfortuna, devo dire. Va bene, era ovviamente stupida sfortuna di Fulminacci. Allora, diamo un'occhiata al nostro timer. Intanto è arrivato qui il caffè, io lo prenderò insieme a voi. Magari se avete voglia di prendere un caffè insieme a me, fatelo. Se non posso farvelo arrivare, quindi lo poggiamo per un attimo, perché adesso facciamo la presentazione di alcune nostre amiche che ci hanno lasciato i messaggi e poi andremo con una canzone, amici miei, una canzone che vi assolutamente chiedo di ascoltare, vi invito ad ascoltare, perché è una bellissima canzone che mette i brividi. Vi dico soltanto che il testo è questo, insomma, soprattutto nella prima parte: ti ricordi quando mi hai ucciso per la prima volta? Hai mirato al centro. Sì, hai colpito un po' per sbaglio, e per sbaglio hai vinto. Insomma, una canzone d'amore, una delle più belle canzoni d'amore scritte da Giuliano Sangiorgi per i suoi Negramaro, o comunque con i suoi Negramaro. Allora, prima di andare avanti, saluto un po' di amiche. Michela che mi scrive: buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Possiamo ascoltare In diretta nel vento? Giusto perché oggi c'è una leggera brezza molto gradita e tanto sospirata? Certo, Michela, come no, con piacere. Sì, dai, ci vuole, assolutamente ci vuole. Va bene, allora vediamo di recuperare la tua canzone. Lucia che è a Gallipoli, fuori vicini lontani, gentilmente mi farebbe piacere ascoltare la canzone di Marco Ormani, Solo con l'anima mia. Grazie, io prendo appunti. Ciao Lucia, un saluto a te, alla splendida Gallipoli. Da Gallipoli ci spostiamo. Buongiorno Piero, vorrei rifare gli auguri al mio piccolo nipotino Mattia, che scrive è Ivana, perché ieri ha festeggiato il suo compleanno, 4 anni. Faccio scegliere la canzone a te. Grazie, gentilissima. Vi seguo sempre anche se non ho tempo di scrivere. Sono Ivana da Copertino. Grazie mille. Buona giornata a tutti quanti voi. Grazie Ivana, buona giornata anche a te. Fra poco leggeremo i messaggi anche del nostro amico Adamo. C'è Anna Rita che scrive: buongiorno a te carissimo direttore, vorrei ascoltare la canzone Vai del Giardino dei Semplici. Grazie, baci e buon proseguimento. Grazie di cuore. I fiori del nostro fiorista sono arrivati, quindi andremo a leggere anche il suo messaggio. E fra poco saluto il nostro Diego Ti Spiego, che è sempre presente. Buongiorno Piero, sempre presente. Un saluto da Melissano, grazie Diego. Allora, sai che facciamo? Regaliamo a Diego e a tutti quanti noi i Negramaro con La prima volta. Grandissimo Giuliano Sangiorgi qui.

voi? Voi ricordate tutto? Eh? Ricordate veramente tutto? Vi ricordate quando? Oppure eravate talmente attenti a non perdervi in quegli occhi che avevate di fronte da non ricordare più niente? No, no, no, si ricordano le prime volte. Questa era una canzone fantastica dei Negramaro intitolata La prima volta, e ve l'ho voluta regalare io qui da questo studio. Ogni tanto mi lasciate un piccolo spazio, devo dire, tra le tante richieste, e allora arriva una canzone che scelgo io. Grazie per questo piccolo spazio che mi lasciate. Allora, saluto un amico che mi scrive su TikTok da Chivasso, in provincia di Torino. Grazie, un saluto a Gianluca che ci segue da Chivasso. Gianluca, sai cosa c'è adesso? C'è una canzone che è stata scelta da un'amica proprio sul ruolo di TikTok. L'amica è Anna Rita e ha scelto gli Shocking Blues con Venus.

il riff di questa chitarra è famosissimo, Tante le cover di questa canzone, che in origine è proprio degli Shocking Blue, questo pezzo intitolato Venus, ascoltato qui al Gran Mattino. Allora, adesso invece facciamo un salto nel 1980.

0: 1984, facciamo un giro ancora negli anni 80, perché sta arrivando una canzone di un cantante che oggi ha perso tutti i capelli, l'ho visto poco tempo fa, pochissimo tempo fa in televisione, insomma non è più il cantante di una volta, ma che comunque nelle versioni originali resta sempre un protagonista della nostra vita di quegli anni. Allora, adesso immaginate, vi dico, immaginate quello che vi sto dicendo, immaginate di trovarvi di notte da soli perché ovviamente qualcun altro vi ha lasciato immobili sotto la pioggia al buio in una strada e insomma siete lì poveretti perché la persona purtroppo che era con voi ha deciso di prendere un tram e di andare via. E questa immagine, insomma, pensatela un po' nella vostra mente, no? Poi cosa succede? Succede che a un certo punto anche la vostra anima sembra staccarsi dal vostro corpo e correre su quelle rotaie, perché insomma c'è questo senso di vuoto che vi pervade l'anima. Eh sì, insomma, restate soli con la vostra anima, come lui con questa canzone ha descritto questo episodio. Solo con l'anima mia. Marco Armani.
1: Che va via, c'è una luna che si agguarda.

0: Il Gran Mattino è in onda il lunedì, mercoledì e venerdì, ricordatelo, dalle 10 a mezzogiorno in diretta su Radio Skylab in FM e poi sul web attraverso la web radio che è Radio Happy Days. Lunedì, mercoledì e venerdì insieme a Piero Marcianò le canzoni più belle, le canzoni degli anni 70, 80, 90, ma anche i grandi, qui al Gran Mattino.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé, ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
5: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

and Wise, Alan Parson Project. Rientriamo in diretta su Skylab dopo la pubblicità, proprio sulle note finali di questa canzone del grande Alan Parson. Allora, Gigliola, cos'è che mi scrivi? Buongiorno Piero su TikTok, grazie, bellissima canzone, la mia gioventù, non solo la tua, amica mia, non solo la tua. Old and Wise, che poi per gli amici dell'FM che non hanno potuto godere dell'ascolto di questa canzone, ritroveremo mercoledì prossimo, una canzone meravigliosa tratta da un album High in the Sky fantastico di Alan Parson del 1982, la ritroveremo senz'altro, va bene? Allora, siamo tornati in FM anche su Radio Skylab, adesso è tempo di fare gli auguri a Mattia, al piccolo Mattia di 4 anni. Ivana ha lasciato a me la scelta di una canzone da dedicare al piccoletto che ha festeggiato ieri il compleanno, e io ho scelto questa canzone, spero insomma che la canteremo tutti quanti in coro qui alla radio. La canzone è questa.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

0: vita, senza parlare poi dei nipotini, sì. Che già a 2 mesi e mezzo ti fanno impazzire. Abbiamo fatto gli auguri a Mattia, questo piccolino di 4 anni, con Ivana che è con noi stamattina. Sulle note di questo pezzo, che è un pezzo classico di noi speaker radiofonici degli anni Ottanta, quante volte abbiamo trasmesso musica utilizzando questa base in sottofondo, io voglio introdurre la voce della nostra amica Mary.
1: Buongiorno signor Piero Bel Tenebroso, stamattina io e la mia gattina Titti abbiamo deciso di ascoltare una canzone degli anni Ottanta.
0: Ecco.
1: La dedichiamo alle nostre amiche Luigina, Narita, Fiorella, Antonella ed Elena qui a Palermo. Un abbraccio grande e naturalmente buon ascolto da Mary e Titti. Ciao ciao!
0: E il pezzo che ha scelto è proprio I'm So Glad That I Am Woman. Dai, Love Unlimited.

0: il fantastico trio di Barry White, queste donne fantastiche, la Laban Limited Orchestra, che quante belle canzoni ci ha regalato, quante belle melodie negli anni 70-80. Abbiamo anche Betty stamattina, buongiorno.
1: Ciao Piero, buongiorno. Oggi si ritorna alla base, abbiamo finito le ferie, si ritorna alla base. Quindi, ho avuto modo di ascoltarvi. E ci sentiamo mercoledì per il brano che voglio ascoltare, perché oggi non è più orario, sinceramente. Un caro saluto a tutti voi, un abbraccio a Fiorenza, arrivederci a mercoledì da Betty. Ciao, baci baci baci.
0: Baci baci baci. Baci baci baci. Ah, bella, bella, bella. Sentiamo ancora una voce, dai. C'è Christian, c'è il nostro coiffeur che oggi è lunedì, non sta lavorando.
2: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati. Piero, oggi ce ne andiamo al mare,
0: Bravo,
2: vedi. Ce lo godiamo ancora un po'.
0: Bravo, dai. bravo.
2: Anzi, ce lo godiamo meglio. Piero, che io,
0: non pensiamoci.
2: Stendiamo un velo pietoso come ormai facciamo gli ultimi.

Grazie Cristian, fai un bagno anche per me e per tutti quanti noi qui, ancora per me che sono qui in questo studio, ancora con i ventilatori accesi, devo dire, perché qui l'aria insomma è molto imprigionata. Va bene, abbiamo salutato un po' di amici, adesso ce ne andiamo ancora negli anni 70, c'è una canzone che è stata richiesta da una nostra amica che si chiama Anna Rita, che è sanarica, ed è un classico del Giardino dei Semplici.

0: 10:50 minuti, siete con Radio Skylab in diretta, la voce di Piero Marcianò che vi accompagna nei meandri dei vostri ricordi, delle canzoni preferite, insomma, in questo appuntamento che è di musica richiesta, ma nel quale noi facciamo veramente un viaggio fantastico nei nostri migliori anni, quelli vissuti e quelli che stiamo vivendo, perché la prossima canzone parla proprio dei nostri giorni. Sì, e a cantarla è un cantante che amiamo tutti quanti, Tommaso Paradiso.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il

Una mano accende la città. La radio che vi tiene compagnia con le canzoni più belle. E agitiamo insieme sta Coca-Cola, dai!

0: Prenditi sta Coca-Cola e te ne vai. Ma si può, insomma.
1: Quale sarà il prossimo?
0: Tommaso Paradiso, grande Tommaso Paradiso, che ha un ritmo in questa canzone bello, simpatico, come la prossima. Prima di chiudere oggi andremo ad ascoltare un pezzo che abbiamo tutti quanti noi che facciamo la radio, che abbiamo fatto, continueremo a fare la radio nel cuore, che è In diretta nel vento. Fra poco accontenterò la nostra amica, la mia amica Michela, eh. Prima però, beh, godiamoci Battisti, dai.

Amici miei, 50 anni e sembra scritta stamattina, questa canzone che poi descrive una situazione molto molto facile, insomma, che si possa verificare, no? Quella di due persone che si sono lasciate, che si ritrovano per caso e insomma e si dicono ma non dovevamo vederci più, e poi invece subito dopo subentra la consapevolezza che lasciarsi non è possibile, lasciarsi non è possibile. Sei ancora tu, Lucio Battisti, qui nel nostro Gran Mattino, nella parte finale di questa trasmissione che insomma anche oggi è stata bellissima, almeno dal mio punto di vista, perché abbiamo ascoltato tante tante bellissime, meravigliose oserei dire, canzoni, bravi i nostri amici che come sempre hanno scelto una splendida colonna sonora per queste due ore insieme. Sono le 11:59 minuti, adesso vi lascio con una canzone che io ho nel cuore perché racconta proprio, racconta la radio, racconta questo strumento meraviglioso, bellissimo, che a distanza di veramente 50 anni da quando è nata, libera, ci tiene veramente tanta compagnia. Io sono felicissimo anche di averla rinnovata attraverso i social, attraverso ovviamente TikTok, che in diretta trasmette anche la visione di questo studio, questo micro studio, microcosmo dal quale vi parlo, e comunque è bello ritrovarsi con la radio la mattina. Grazie a Michela, io vi lascio con l'ultimo pezzo che è In diretta nel vento dei Pooh, e un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Skylab. Come sempre ci ritroveremo mercoledì alle 10 e per tutti quanti ovviamente sempre solo baci baci baci.

0: Sky. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Ehi, ciao! È la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi.
3: Your new music station.

The Summer is Magic. Rivivi la musica delle tue estati pazze e magiche. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Sky. Ogni giorno solo grandi successi. Solo grandi successi.

0: Yeah. Punto di contatto.
1: Skylabeus News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Incidente mortale sulla provinciale Conversano Rutigliano, scontro tra auto e moto, muore un uomo, la vittima era un ex operatore ecologico di Conversano. La moto si è scontrata con un Renault Clio all'altezza del bivio per Mola di Bari. Squinzano, risse in piazza a colpi di coltello dopo i funerali di Lorella Isceri, coinvolti ragazzi tra i 15 e i 17 anni, feriti lievemente anche alcuni dipendenti di una gastronomia. Indagano i carabinieri, il sindaco, aiutateci a individuare i responsabili. Rogo in zona boschiva nel Foggiano, fiamme alimentate dal vento, le operazioni sono seguite anche dal sindaco Raffaele Sciscio. Gargano, arrestato volontario della protezione civile, ripreso mentre appicca il fuoco, è accusato di 8 roghi dolosi a Peschici e Vieste. Il 35enne di Vieste, operatore ecologico, è stato sospeso dall'associazione Pegaso Vieste. L'attività investigativa condotta dai carabinieri dei nuclei parco sotto il coordinamento del reparto parco di Monte Sant'Angelo. Tragedia a Montalbano nel Materano, spara per allontanare i cinghiali ma colpisce il fratello Vincenzo Dorsi, muore in ospedale. Era stato ferito accidentalmente mentre insieme al fratello cercava di allontanare alcuni cinghiali da un terreno, indagano i carabinieri di Policoro. Taranto, 22enne accoltellato all'alba in via d'Aquino e caccia al branco. Il giovane è stato aggredito da un gruppo di 4-5 ragazzi mentre era con la fidanzata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano delicate. Indagini da parte della polizia. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e stili.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
4: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: con Skylab. Ogni giornata ha un...
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

delle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Salento, ben trovati. Incendi boschivi, 26 interventi al giorno da maggio, oltre 12.500 intari fumo. Il resoconto della campagna AIB 2026 e la fotografia impietosa di una terra dannata. La superficie interessata dei roghi è aumentata del 90% rispetto a quanto registrato nella fase di attività più intensa del 2025. La vita donata dopo la tragedia. L'amore di Rebecca restituisce speranza a 5 persone dopo la morte della 24enne leccese investita a Napoli. Completata la donazione di cuore, fegato, reni, corne a pazienti che attendevano un trapianto. Lunedì disposta l'autopsia, poi la procura campana potrà riconsegnare la salma familiari per il rientro nel Salento e la celebrazione dei funerali. Ferramenta a fuoco e fumo nel centro abitato, strada chiusa per la messa in sicurezza. Paura a Melissano, dove in via Casarano sono divampate le fiamme all'interno dell'esercizio. Operazioni di spegnimento in corso, rese complicate dalla presenza di materiale ferroso e altamente infiammabile nel negozio. Emma Bonino, nel ricordo di Poli Bortone, con lei su condizione carceraria e quota. La sindaca di Lecce ricorda il rapporto costruito negli anni dell'attività parlamentare tra differenze profonde e battaglie condivise, una pagina importante della politica italiana. Farmacia comunale, poco personale, orario limitato, scelta temporanea, la struttura non chiude. L'amministrazione comunale di Taviano ha chiarito la natura del provvedimento che dispone la chiusura per 2 mattine a settimana nei prossimi 2 mesi della rivendita di via Bellini. Problematiche contingenti, stiamo lavorando per reclutare nuovi farmacisti. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 14 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Più

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: The summer is magic.
3: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
2: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai i momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Ex Silva, fine dei blocchi a Taranto, ora i lavoratori attendono il confronto a Roma. Bitetti, la città non va lasciato solo, il sindaco ha riferito di un'interlocuzione con il sottosegretario Alfredo Mantovano in vista del tavolo annunciato per le prossime ore. Sono certo, ha detto, che l'impegno sarà mantenuto. Tra i temi da affrontare ci sarà anche il ritiro dei licenziamenti. Ex Silva, l'appello degli abitanti del Tamburio, ora un nuovo futuro per operai e città. Per i residenti del quartiere popoloso e popolare, da decenni esposti all'inquinamento industriale, si apre una nuova prospettiva e guardando già a ciò che potrebbe nascere dopo. Emergenza case a Bari, servono quasi 10 anni di reddito per comprarne una, peggio di Roma e Napoli. La fotografia che emerge dall'elaborazione dello stress abitativo della città dei dati della Commissione Europea resta molto forte, il divario territoriale. Porto Vecchio, il comune di Bari inverte la rotta, stop a intesa con autorità, rebus dragaggio dopo il no di La Forgia al protocollo, si allungano i tempi per realizzare i lavori. Volontario arrestato per incendi sul Gargano, il parco sarà parte civile nel processo, ora si indaga sulla rete dei roghi. Il procuratore, ora dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni con la procura e dobbiamo capire se possa essere collegato anche ad altri incendi avvenuti nel territorio del Gargano e se abbia agito da solo o se ci sia il collegamento con altre persone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Skylab. Il cuore.

0: sono le 15 in punto.
1: Radio Skylab. Radio Skylab. Disco music. Grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio Skylab.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Valle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. L'incubo di un cittadino, 9 furti in un anno e mezzo tra muri abbattuti e feci sul pavimento. Una villetta a Lizzanella, un centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri, sarebbe stata colpita da 9 visite, l'ultima delle quali l'altro giorno, con i ladri che sono arrivati a sfondare i muri per introdursi nell'edificio. Gli intrusi hanno trafugato quadri di valore e armi da taglio legalmente detenute, oltre a depredare l'abitazione di altri oggetti. Lite in famiglia, 2 fratelli aggrediscono il patrigno, finisce in ospedale con una costola rotta. L'episodio, sul quale sarà fatta chiarezza, si è verificato venerdì scorso in città all'interno di un'abitazione. Durante l'accesso di Verbio, secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato picchiato dai figli della propria moglie, entrambi maggiorenni, per poi essere accompagnato all'ospedale di Galatina. Colpo nell'azienda che installa pannelli fotovoltaici, rubati un furgone e 15 quintali di rame. L'episodio, l'ennesimo, nella notte tra venerdì e sabato, ai danni di un'azienda specializzata in energie rinnovabili, è accaduto nella zona industriale di Nociglia, dove i malviventi hanno sportato un mezzo e una tonnellata e mezzo di metallo sul posto ai carabinieri del Normo di Maglie. L'equile è un lenzuolo bianco per Lorena, l'amore non è possesso. In occasione della sagra appena conclusa, la Proloco ha ritagliato uno spazio per accogliere i pensieri dei residenti e visitatori contro la violenza sulle donne. Il sindaco Carlà, ferita incancellabile. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Music. Disco Music.
1: Grandi successi.
0: Grandi
1: e
0: successi.
1: Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.
0: Radio Skylab.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: con te.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Con E1.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: 342-4190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Amica della tua estate, Radio Skylab. La senti, più ti piace.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: La scuola del futuro in provincia di Lecce comincia ancora dentro edifici che troppo spesso appartengono al passato. Oggi in molte scuole pugliesi è suonata la prima campanella. Tornati gli studenti, riprese le lezioni, si riaccendono aspettative e buoni propositi e insieme a loro tornano problemi conosciuti fin troppo bene. Nel Salento innanzitutto settembre può avere ancora temperature estive, eppure molte aule continuano a essere prive di sistemi adeguati di raffrescamento. I finanziamenti ministeriali destinati a questo fronte restano totalmente insufficienti e la conseguenza è facilmente prevedibile. Si chiede ai ragazzi e agli insegnanti di trascorrere ore in ambienti nei quali, nei giorni più caldi, seguire una lezione può diventare davvero faticoso. Poi ci sono gli edifici, strutture nate in altre epoche, adattate, rattoppate, qualche volta semplicemente poco adatte alle esigenze della scuola contemporanea. Parlare di innovazione didattica dentro contenitori inadeguati rischia così di diventare un esercizio di retorica. Nel suo messaggio per l'avvio dell'anno scolastico, il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha ricordato che la scuola rappresenta una priorità per l'ente, richiamando la responsabilità sulla gestione e manutenzione degli istituti superiori, sulla loro sicurezza, sull'efficienza degli edifici e sul sistema dei trasporti. Agli studenti ha rivolto l'augurio di vivere la scuola come luogo di conoscenza, rispetto, confronto e crescita civile. Parole condivisibili. Adesso però la campanella è suonata per davvero e una scuola che pretende di preparare i ragazzi al domani dovrebbe almeno riuscire ad accoglierli in edifici degni dell'oggi. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: pomeriggio, amici cari, amici belli, lo zio Mauro solo per ricordarvi che lunedì alle 15 riparte il super pomeriggio dalle 15 alle 17, ma c'è un'altra cosa che sono venuto a ricordarvi, che domani alle 16 sarà nostra ospite Valeria Rossi, con la quale
1: te lo confermo.
0: Sì, sì. Ma dove sei? Ma sulla luna. Sulla luna. Quindi insomma domani avremo modo di chiacchierare, lo farà il nostro patron con la persona che ci ha fatto cantare per decenni Solo tre parole, Sole, cuore, amore, ma tante altre cose, perché Valeria Rossi non è solo tre parole ma è tanto altro, davvero è un'artista straordinaria, assolutamente straordinaria. Allora domani la incontriamo per parlare di un progetto nuovo, Benny? Per parlare di...
1: Sì, ti senti? Come mi senti?
0: Come se fossi su Marte. Sei meno umano del solito.
1: E sto sommato davvero. Sto sommato davvero, e quindi mi raccomando, domani alle 16 sintonizzatevi su Radio Skylab, perché ci sarà questa diretta con Valeria Rossi.
0: Valeria Rossi è un'artista straordinaria che secondo me ha avuto anche spesso in questo mondo, caro amico mio, possono esserci delle, e ci sono parecchi esempi, delle scelte non sbagliate ma poco oculate, e probabilmente lei è stata vittima di questo, perché io credo che ci sia veramente tanto, un talento straordinario secondo me.
1: Valeria Rossi è quella che ha cantato
0: Sole, tre parole, sole, cuore, amore. Mamma mia ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Io non vedo l'ora di ascoltare questa intervista domani, davvero. E poi vi ricordo che lunedì alle 15 riparte il nostro super pomeriggio con le storie, gli aneddoti, i ricordi legati alle canzoni. Purtroppo per andare a trovare una canzone che non sia che sia uscita, diciamo, quando io non c'ero ancora, devo andare prima del 1965, quindi un bel po' indietro.
1: Allora, ma qui ci sono tutte, quindi puoi andare a trovare.
0: Meno male. Va bene. Allora, io mi vedo su dei monitor e spero che non abbiate il dispiacere di vederci. Addirittura. Ma dopo si possono cancellare così, io ti prego, guarda io. Bene. Allora, domani alle 16 su Skylab in diretta Valeria Rossi con il nostro patron Benny, e lunedì riparte lo spazio con lo zio Mauro tra le 15 e le 17. Passate un buon lunedì, passate una buona settimana, divertitevi e forza Lecce!

cosa sogni. The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia. Il primo bacio davanti al mare. La prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Non dirmi che tu sei

onde non resistano al mio sguardo, ma son distratto e invan si perde l'eco. Mi guardo allo specchio e dico: beh, hanno ragione.

0: Tecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e 2.

stampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: 28, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. In studio Paolo Franza. L'incubo di un cittadino, 9 furti in un anno e mezzo tra muri abbattuti e feci sul pavimento. Una villetta a Lizzanella, un centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri, sarebbe stata colpita da 9 visite, l'ultima delle quali l'altro giorno, con i ladri che sono arrivati a sfondare muri per introdursi nell'edificio. Gli intrusi hanno trafugato quadri di valore e armi da taglio legalmente detenute, oltre a depredare l'abitazione di altri oggetti. Lite in famiglia, due fratelli aggrediscono il patrigno, finisce in ospedale con una costola rotta. L'episodio, sul quale sarà fatta chiarezza, si è verificato venerdì scorso in città all'interno di un'abitazione. Durante l'accesso di Verbio, secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato picchiato dai figli della propria moglie, entrambi maggiorenni, per poi essere accompagnato all'ospedale di Galatina. Colpo nell'azienda che installa pannelli fotovoltaici, rubati un furgone e 15 quintali di rame. L'episodio, l'ennesimo nella notte tra venerdì e sabato, è danni di un'azienda specializzata in energie rinnovabili. È accaduto nella zona industriale di Nociglia, dove i malviventi hanno sportato un mezzo e una tonnellata e mezzo di metallo. Sul posto i carabinieri del Normo di Maglie. L'equile è un lenzuolo bianco per Lorena, l'amore non è possesso. In occasione della sagra appena conclusa, la Proloco ha ritagliato uno spazio per raccogliere i pensieri dei residenti e visitatori contro la violenza sulle donne. Il sindaco Carlà, ferita incancellabile. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Ex Silva, fine dei blocchi a Taranto, ora i lavoratori attendono il confronto a Roma. Bitetti, la città non va lasciato solo, il sindaco ha riferito di un'interlocuzione con il sottosegretario Alfredo Mantovano in vista del tavolo annunciato per le prossime ore. Sono certo, ha detto, che l'impegno sarà mantenuto. Tra i temi da affrontare ci sarà anche il ritiro dei licenziamenti. Ex Silva, l'appello degli abitanti del Tamburi, ora un nuovo futuro per operai e città. Per i residenti del quartiere popoloso e popolare, da decenni esposti all'inquinamento industriale, si apre una nuova prospettiva e guardando già a ciò che potrebbe nascere dopo. Emergenza case a Bari, servono quasi 10 anni di reddito per comprarne una, peggio di Roma e Napoli. La fotografia che emerge dall'elaborazione dello stress abitativo della città, dei dati della Commissione Europea, resta molto forte il divario territoriale. Porto Vecchio, il comune di Bari inverte la rotta, stop a intesa con autorità, rebus dragaggio. Dopo il no di La Forgia al protocollo, si allungano i tempi per realizzare lavori. Volontario arrestato per incendi sul Gargano, il parco sarà parte civile nel processo, ora si indaga sulla rete dei roghi. Il procuratore, ora dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni con la procura e dobbiamo capire se possa essere collegato anche ad altri incendi avvenuti nel territorio del Gargano e se abbia agito da solo o se ci sia il collegamento con altre persone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Il disco è statissima. Radio Skylab.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanth SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spezie.

0: 36 a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skylab.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa. Disco Estatissima.
1: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19:01.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche. Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Anche d'estate è con te, Radio Skylab. Più la senti, più ti

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: La scuola del futuro in provincia di Lecce comincia ancora dentro edifici che troppo spesso appartengono al passato. Oggi in molte scuole pugliesi è suonata la prima campanella. Tornati gli studenti, riprese le lezioni, si riaccendono aspettative e buoni propositi e insieme a loro tornano problemi conosciuti fin troppo bene. Nel Salento innanzitutto settembre può avere ancora temperature estive, eppure molte aule continuano a essere prive di sistemi adeguati di raffrescamento. I finanziamenti ministeriali destinati a questo fronte restano totalmente insufficienti e la conseguenza è facilmente prevedibile. Si chiede ai ragazzi e agli insegnanti di trascorrere ore in ambienti nei quali, nei giorni più caldi, seguire una lezione può diventare davvero faticoso. Poi ci sono gli edifici, strutture nate in altre epoche, adattate, rattoppate, qualche volta semplicemente poco adatte alle esigenze della scuola contemporanea. Parlare di innovazione didattica dentro contenitori inadeguati rischia così di diventare un esercizio di retorica. Nel suo messaggio per l'avvio dell'anno scolastico, il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha ricordato che la scuola rappresenta una priorità per l'ente, richiamando la responsabilità sulla gestione e manutenzione degli istituti superiori, sulla loro sicurezza, sull'efficienza degli edifici e sul sistema dei trasporti. Agli studenti ha rivolto l'augurio di vivere la scuola come luogo di conoscenza, rispetto, confronto e crescita civile. Parole condivisibili. Adesso però la campanella è suonata per davvero e una scuola che pretende di preparare i ragazzi al domani dovrebbe almeno riuscire ad accoglierli in edifici degni dell'oggi. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Dal Salento con successo in tutto il mondo. www.radioskylab.it. La radio dei salentini nel mondo.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Amica della tua estate, Radio Skylab. La senti, più ti piace.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. L'incubo di un cittadino, 9 furti in un anno e mezzo tra muri abbattuti e feci sul pavimento. Una villetta a Lizzanella, un centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri, sarebbe stata colpita da 9 visite, l'ultima delle quali l'altro giorno, con i ladri che sono arrivati a sfondare muri per introdursi nell'edificio. Gli intrusi hanno trafugato quadri di valore e armi da taglio legalmente detenute, oltre a depredare l'abitazione di altri oggetti. Lite in famiglia, due fratelli aggrediscono il patrigno, finisce in ospedale con una costola rotta. L'episodio, sul quale sarà fatta chiarezza, si è verificato venerdì scorso in città all'interno di un'abitazione durante l'acceso di Verbio. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato picchiato dai figli della propria moglie, entrambi maggiorenni, per poi essere accompagnato all'ospedale di Galatina. Colpo nell'azienda che installa pannelli fotovoltaici, rubati un furgone e 15 quintali di rame. L'episodio, l'ennesimo, nella notte tra venerdì e sabato, ai danni di un'azienda specializzata in energie rinnovabili, è accaduto nella zona industriale di Nociglia, dove malviventi hanno sportato un mezzo e una tonnellata e mezzo di metallo. Sul posto i carabinieri del Normo di Maglie. L'equile è un lenzuolo bianco per Lorena, l'amore non è possesso. In occasione della sagra appena conclusa, la Proloco ha ritagliato uno spazio per accogliere i pensieri dei residenti e visitatori contro la violenza sulle donne. Il sindaco Carlà, ferita incancellabile. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Skylab, con te sulla spiaggia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

The Summer is Magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province. Oh
2: yeah! Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 in punto.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: love you.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
3: Sapore di sale.
2: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Ex Silva, fine dei blocchi a Taranto, ora i lavoratori attendono il confronto a Roma. Bitetti, la città non va lasciato solo, il sindaco ha riferito di un'interlocuzione con il sottosegretario Alfredo Mantovano in vista del tavolo annunciato per le prossime ore. Sono certo, ha detto, che l'impegno sarà mantenuto. Tra i temi da affrontare ci sarà anche il ritiro dei licenziamenti. Ex Silva, l'appello degli abitanti del Tamburi, ora un nuovo futuro per operai e città. Per i residenti del quartiere popoloso e popolare, da decenni esposti all'inquinamento industriale, si apre una nuova prospettiva e guardando già a ciò che potrebbe nascere dopo. Emergenza case a Bari, servono quasi 10 anni di reddito per comprarne una, peggio di Roma e Napoli. La fotografia che emerge dall'elaborazione dello stress abitativo della città dei dati della Commissione Europea resta molto forte, il divario territoriale. Porto Vecchio, il comune di Bari inverte la rotta, stop a intesa con autorità, rebus dragaggio dopo il no di La Forgia al protocollo, si allungano i tempi per realizzare i lavori. Volontario arrestato per incendi sul Gargano, il parco sarà parte civile nel processo, ora si indaga sulla rete dei roghi. Il procuratore, ora dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni con la procura e dobbiamo capire se possa essere collegato anche ad altri incendi avvenuti nel territorio del Gargano e se abbia agito da solo o se ci sia il collegamento con altre persone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo! Sapore
3: di sale. Estate, fresca, frizzante, sapore allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Fatti accompagnare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Skylab. The only alternative.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: The summer is magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: sono le 23 in punto.
1: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: 50 anni di grandi successi. Raccontati da Radio Skylab.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Skylab, con te sulla spiaggia.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

Il cambiamento inizia qui. La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Che bella vita!
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab Summer Selection.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

0: The summer is magic.
1: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
0: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e stili.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Sulla strada.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto.
2: Radio Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia, il primo bacio davanti al mare, la prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.